Elisabeth, Hanakuchi Yoshis là. Ha! Hanakuchi Yoshis là, Elisabeth, Hanakuchi Yoshis là. Ha! Bibi, Taria di Bodine, Bibodine, Taria da Wittla di Bodine, Bibi, Taria di Bodine, Bibodine, Taria.